Gigi Hamilton, Nicola Peruk, Michael Landau, Luca Scarpa, Everett Arp, Romina Falconi, Sara Bellantoni, Chiara Vergatti, ed era solo Mazzotti, ringrazio. Grazie.